Zähne wink lieber in der Haar. Tüchtig ist unseren Fischchen nur, dort singt der Schnee von Stahl. Aber wie es wohl, wo es geht in her, so lässt es in der Ruhe. Als bis es Sessi oder Leimrüß hängt, so spring ich halt drauf zu. Digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi